0: Radio Ascoli.
1: Grazie, invece questo lo regaliamo ai nostri amici del gruppo Fans Club di San Vito di Leguzzano. Loro ci sono sempre, questo straccio giallo che ormai sta cambiando colore, perché sta diventando un grigione scuro, c'è sempre, nel raggio di un bel po' di chilometri. È una bandiera ormai indispensabile. Allora, questa è Salvador.

morto da uomo, con un fucile in mano. Nelle caserme i generali brindavano alla vittoria.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: E per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze,

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dei quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano il sisma, chiusi 6 cantieri su 10, ancora sfollate 5.000 famiglie, ricostruzione privata oltre la metà, liquidati quasi 6 miliardi, il 70% dell'ultimo triennio. I nuclei nella SAE salgono a quota 1.147, aumenta il ritmo dei rientri a casa, in un anno più 12%. Parla Meloni, dice l'obiettivo è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino. Abbiamo perso troppo tempo all'inizio, ora abbiamo cambiato marcia, così Guido Castelli, commissario alla ricostruzione. Terminare come il Friuli in 20 anni sarebbe un ottimo risultato, ha commentato. Faremo l'impossibile per procedere dunque su questa strada. La preghiera poi del Papa all'Angelus per i morti del 2016, Papa Leone ha detto la solidarietà sostenga la ricostruzione. Anche welfare ad Ascoli con il piano per 48 progetti per il sostegno domiciliare, oltre 2.300 addetti all'assistenza, servizi per anziani, fragili e trasporto sociale. Nella notte la fiaccolata per le 52 vittime del sisma, alle 11 stamane la messa nell'area SAE di Pescara del Tronto con il Cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Insieme agli ultra dell'Ascoli cercammo di salvare Giulio. Roberto Celani non parteciperà alle celebrazioni, troppo dolore, dice, per la perdita di mio cugino. Torno a Capodacqua, ma la frazione è ancora sospesa. La sfida è continuare a cercare di rimanere qui. I controlli, fabbricati fantasma e abusi edilizi, segnalazioni all'Agenzia delle Entrate. L'Arengo si è ristrutturato per recuperare i crediti e incassare il 50% di quanto accertato. Sotto la lente anche i condoni e i permessi a costruire in sanatoria straordinaria. Addio Guerino, il re dei semitostati, prodotti nelle grandi catene. I funerali oggi alle 17 nella chiesa Sacra Famiglia, quartiere Ragnola, a San Benedetto del Tronto. Dalla Riviera, altra notte movimentata, la trovano distesa su un panchina, minorenne soccorsa in coma etilico. Intervento del 118 in Viale Secondo Moretti per aiutare la giovane ragazza e poi portarla in ospedale. Brutta sorpresa per un gruppo di giovani pescaresi. Vanno a ballare, all'alba trovano le gomme delle vetture che sono state tagliate. Il cinema sotto le torri, la chiusura con regista Piccioni, appuntamento alle 21 al chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli con Svanì, il romanzo familiare di Giovanni Pascoli, diretto proprio dall'ascolano Piccioni, che sarà presente alla serata e incontrerà il pubblico. La grandinata devasta il vecchio palazzo comunale, per il restyling stanziati fondi sisma per 4,7 milioni. Muzzi ha commentato, l'archivio è da trasferire. L'iniziativa in Riviera e Baywatch vincono i Rescue Games, dal nuoto passando per un test sulla tavola SUP fino alla sfida con i pattini. Baywatch della Riviera vincono i Rescue Games, dal nuoto passando per un test sulla tavola SUP fino alla sfida con i pattini. Dal vicino Abruzzo al Adriatica fanno a pugni sul lungomare, uno dei ragazzi grida all'altro ti ammazzo, ennesima notte agitata ad alba. Gli operatori turistici temono per il ritorno d'immagine negativo, preoccupano le situazioni in cui alcol e nervosismo finiscono per generare liti e feroci aggressioni. Il calcio con la prima di campionato dell'Ascoli, l'esordio per i bianconeri ad Asugno. Nella ripresa Silipo d'Uffizi in 3 minuti firmano il blitz e finisce 2-1 a Verona. Il successo in rimonta, il miglior ritorno tra i cadetti. Vittoria di carattere, commenta Tomei, non ci siamo mai scomposti. Mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, questo successo ci aiuta nel morale per affrontare nel migliore dei modi le prossime gare. La gioia del presidente Passeri e dei 66 tifosi presenti sugli spalti del Bentegodi. Silipo in stato di grazia, Vitale nega il raddoppio scaligero. L'espulsione di Corradini viene cambiata dal VAR, Chakir non si risparmia. In Serie C la Samb strappa un punto, i rossoblu vanno in vantaggio con Plico, poi il Forlì sorpassa tra fine primo tempo e metà ripresa. La squadra soffre, ma a 6 minuti dalla fine arriva il gran gol di Tunjoi che firma il punteggio sul 2-2. Ancora lo sport, in particolare con l'Atletico Ascoli che ora si tuffa nella Coppa. Domenica col Termoli la prima sfida ufficiale della nuova stagione. Inizia per il volley l'avventura della Lubi, 5 titolari in questa prima fase saranno aggregati, alcuni giovani tesserati dell'Academy. Alcune novità riguarderebbero anche le partite mondiali Under 17 in Qatar. È tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

ma soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, ancora raid russi sul paese. Nelle ultime 24 ore le forze di difesa ucraine hanno distrutto 76 droni russi nel settore di Zaporizhia. E oggi, in occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per un valore di 6,1 miliardi di euro destinati a sistemi di difesa aerea e missilistica. Oggi a Kiev è prevista la riunione dei volenterosi con i leader in presenza in collegamento. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. 10 anni fa il terremoto che sconvolse il centro Italia, 300 le

0: sostenere l'opera di ricostruzione.
1: Sanzione, un fermo di 20-45 giorni per la Sea-Watch. Il Viminale ferma la nave umanitaria battente bandiera tedesca per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, spiega Piantedosi. E sale a 12 morti il bilancio dei corpi recuperati dopo il naufragio dell'imbarcazione con migranti tunisini affondata al largo di Zarzis nel sud-est del paese venerdì scorso. Due persone risultano ancora disperse, mentre un solo occupante è sopravvissuto. Lo rende noto la Direzione Generale della Guardia Nazionale Tunisina in un aggiornamento sulle operazioni di ricerca. Sull'imbarcazione si trovavano 15 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dei quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In primo piano il sisma, chiusi 6 cantieri su 10, ancora sfollate 5.000 famiglie, ricostruzione privata oltre la metà, liquidati quasi 6 miliardi, il 70% dell'ultimo triennio. I nuclei nella SAE salgono a quota 1.147, aumenta il ritmo dei rientri a casa, in un anno più 12%. Parla Meloni, dice l'obiettivo è vincere la sfida della rinascita dell'Appennino. Abbiamo perso troppo tempo all'inizio, ora abbiamo cambiato marcia, così Guido Castelli, commissario alla ricostruzione. Terminare come il Friuli in 20 anni sarebbe un ottimo risultato, ha commentato. Faremo l'impossibile per procedere dunque su questa strada. La preghiera poi del Papa all'Angelus per i morti del 2016. Papa Leone ha detto la solidarietà sostenga la ricostruzione. Anche welfare ad Ascoli con il piano per 48 progetti per il sostegno domiciliare, oltre 2.300 addetti all'assistenza, servizi per anziani, fragili e trasporto sociale. Nella notte la fiaccolata per le 52 vittime del sisma, alle 11 stamane la messa nell'area SAE di Pescara del Tronto con il Cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Insieme agli ultra dell'Ascoli cercammo di salvare Giulio. Roberto Celani non parteciperà alle celebrazioni, troppo dolore, dice, per la perdita di mio cugino. Torno a Capodacqua, ma la frazione è ancora sospesa. La sfida è continuare a cercare di rimanere qui. I controlli, fabbricati fantasma e abusi edilizi, segnalazioni all'Agenzia delle Entrate. L'Arengo si è ristrutturato per recuperare i crediti e incassare il 50% di quanto accertato. Sotto la lente anche i condoni e i permessi a costruire in sanatoria straordinaria. Addio Guerino, il re dei semitostati, prodotti nelle grandi catene. I funerali oggi alle 17 nella chiesa Sacra Famiglia, quartiere Ragnola, a San Benedetto del Tronto. Dalla Riviera, altra notte movimentata, la trovano distesa su un panchina, minorenne soccorsa in coma etilico. Intervento del 118 in viale Secondo Moretti per aiutare la giovane ragazza e poi portarla in ospedale. Brutta sorpresa per un gruppo di giovani pescaresi. Vanno a ballare, all'alba trovano le gomme delle vetture che sono state tagliate. Il cinema sotto le torri, la chiusura con regista Piccioni, appuntamento alle 21 al chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli con Svanì, il romanzo familiare di Giovanni Pascoli, diretto proprio dall'ascolano Piccioni, che sarà presente alla serata e incontrerà il pubblico. La grandinata devasta il vecchio palazzo comunale, per il restyling stanziati fondi sisma per 4,7 milioni. Muzzi ha commentato, l'archivio è da trasferire. L'iniziativa in Riviera e Baywatch vincono i Rescue Games, dal nuoto passando per un test sulla tavola SUP fino alla sfida con i pattini. Baywatch della Riviera vincono i Rescue Games, dal nuoto passando per un test sulla tavola SUP fino alla sfida con i pattini. Dal vicino Abruzzo al Adriatica fanno a pugni sul lungomare, uno dei ragazzi grida all'altro ti ammazzo, ennesima notte agitata ad alba. Gli operatori turistici temono per il ritorno d'immagine negativo, preoccupano le situazioni in cui alcol e nervosismo finiscono per generare liti e feroci aggressioni. Il calcio con la prima di campionato dell'Ascoli, l'esordio per i bianconeri ad Asugno. Nella ripresa Silipo d'Uffizi in 3 minuti firmano il blitz e finisce 2-1 a Verona. Il successo in rimonta, il miglior ritorno tra i cadetti. Vittoria di carattere, commenta Tomei, non ci siamo mai scomposti. Mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi. Questo successo ci aiuta nel morale per affrontare nel migliore dei modi le prossime gare. La gioia del presidente Passeri e dei 66 tifosi presenti sugli spalti del Bentegodi. Silipo in stato di grazia, Vitale nega il raddoppio scaligero. L'espulsione di Corradini viene cambiata dal VAR, Chakir non si risparmia. In Serie C la Samb strappa un punto, i rossoblù vanno in vantaggio con Plico, poi il Forlì sorpassa tra fine primo tempo e metà ripresa. La squadra soffre, ma a 6 minuti dalla fine arriva il gran gol di Tunjoi che firma il punteggio sul 2-2. Ancora lo sport, in particolare con l'Atletico Ascoli, con Rasitu tuffa nella Coppa. Domenica col Termoli, la prima sfida ufficiale della nuova stagione. Inizia per il volley l'avventura della Lubia. 5 titolari in questa prima fase saranno aggregati, alcuni giovani tesserati dell'Academy. Alcune novità riguarderebbero anche le partite mondiali Under 17 in Qatar. È tutto per il momento, grazie per averci seguito e appuntamento a più tardi.
0: Questa è Radio Ascoli.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, quasi 300 le vittime, il risanamento, un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. E quanto sottolinea il Presidente della Repubblica Mattarella in un suo messaggio. Oggi pomeriggio la visita della Premier Meloni ad Amatrice. Prego per i defunti e per tutte le comunità coinvolte. Il pensiero del Papa ieri dopo l'Angelus. Questa mattina la messa commemorativa del Cardinale Zuppi ad Arquata del Tronto è alle 17 ad Amatrice. E come detto appunto ieri il Papa dopo l'Angelus ha ricordato l'anniversario del terremoto di 10 anni fa. Ascoltiamo.
2: Ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
1: La lotta di Kiev è la nostra, dall'Unione Europea sostegno incondizionato, è quanto afferma il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa dalla capitale ucraina in occasione dell'odierna festa dell'indipendenza. La Commissione Europea ha dato il via libera a nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro destinati a sistemi di difesa aerea e missilistica. Oggi a Kiev è prevista la riunione dei volenterosi con i leader in presenza in collegamento. E arriva invece a Mosca oggi l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov.

Marche. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta fra l'11 e il 12 agosto. La coppia è già indagata per il rogo del loro locale a Capodanno, dove morirono 41 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, quasi 300 le vittime, il risanamento, un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, così il Presidente della Repubblica Mattarella in una dichiarazione oggi. Pomeriggio è prevista la visita della Premier Meloni, prego per i defunti e per tutte le comunità coinvolte, il pensiero ieri di Papa Leone dopo l'Angelus in questi istanti, la messa commemorativa del Cardinale Zuppi ad Arquata del Tronto e alle 17 ad Amatrice. La situazione è davvero molto difficile, ma l'Ucraina non cadrà, lo ha affermato il presidente Zelensky durante la cerimonia per il 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese dall'Unione Sovietica. La Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Oggi a Kiev è prevista anche la riunione dei volenterosi con leader in presenza e in collegamento. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul campo la guerra continua, droni ucraini hanno colpito la città russa di Krasnodar, i droni sono caduti su un centro di accoglienza uccidendo 2 bambini. In Medio Oriente, al centro della quarta mattinata del meeting di Rimini, stamane è previsto un dialogo fra il parroco di Gaza, padre Romanelli, e padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamo padre Ielpo.
2: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi parola che io posso dire o possiamo dire come frati, è guardando agli uomini e alle donne che sono rimasti lì a Gaza. A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti passaporto straniero, potevano arrivare al bordo al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza. Perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
1: Una violenta esplosione si è sviluppata stamani in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto della palazzina. Le cause sono in corso di accertamenti. I sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto. Al momento si registra

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. Arquata del Tronto ha vissuto la lunga notte della memoria per ricordare le vittime del terremoto del 2016. Emozioni, silenzi, carichi di significato ma anche applausi hanno accompagnato la serata nell'area SAI di Pescara del Tronto, nel cuore delle iniziative dedicate al decennale. Un appuntamento partecipato che ha trasformato il ricordo in un momento di condivisione collettiva, intrecciando musica, parole e testimonianze. La comunità si è poi riunita per la fiaccolata in ricordo delle persone scomparse. Alle 3:36 sono rintoccati le campane e poi la lettura dei nomi delle vittime. Oggi in programma invece la messa celebrata dal Cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il Vescovo Palmieri ha ricordato l'importanza di vivere il presente pensando ad una ricostruzione che non sia solo fisica ma anche delle nostre anime. Sentiamo Palmieri.
2: Determinazione a vivere con impegno il presente in questa impresa di ricostruzione che chiede davvero di poter accelerare i tempi, perché viviamo un momento di grande tensione, di comunità ormai estenuate dalla lunga attesa rispetto alla possibilità di veder ricostruire la propria casa, di poter ripartire nel proprio territorio a vivere una vita normale. E speranza che è il motore profondo, spirituale, interiore di ogni cammino di rinascita.
1: Sul fronte ricostruzione, chiusi 6 cantieri su 10, ancora però sono sfollate circa 5.000 famiglie. La ricostruzione privata è oltre la metà, ha spiegato il commissario Castelli, con una liquidazione che si aggira intorno ai 6 miliardi. Il 70% nell'ultimo triennio, con i nuclei nelle SAI che sale a 1.147, aumenta il ritmo dei rientri a casa con un più 12% nell'ultimo anno. È stato perso troppo tempo all'inizio. Inizio, ora abbiamo cambiato marcia, dobbiamo terminare come il Friuli, in 20 anni sarebbe un ottimo risultato, ha chiuso Castelli. Ancora movida alcolica in Riviera. Ieri intorno alle 2 di notte una ragazza minorenne è stata trovata distesa su una panchina in via Moretti. La giovane era priva di sensi e non reagiva ad alcuno stimolo a causa di una fortissima intossicazione alcolica. Il personale sanitario è intervenuto d'urgenza sul posto. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, la ragazza è stata trasferita al Madonna del Soccorso. Pochi giorni prima i sanitari sono dovuti intervenire d'urgenza sempre a San Benedetto. Questa volta l'allarme ha riguardato una ragazza di 24 anni trovata in coma etilico e trasferita d'urgenza nel nosocomio cittadino. L'AST di Ascoli annuncia l'arrivo di 2 nuovi gastroenterologi per potenziare i servizi a fronte di un aumento del 19% delle prestazioni nei primi 6 mesi dell'anno. Il calcio, con il grande debutto stagionale per il Picchio nel campionato di Serie B, i bianconeri sbancano il Bentegodi battendo l'Hellas Verona per 2-1 in rimonta. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa, le reti decisive per i bianconeri sono state firmate da Silipo ed Uffisi. Sul fronte trattative si registra l'arrivo del centrocampista Ricci, mentre il giovane Palazzino si trasferisce al Cosenza. Siamo soddisfatti per la prestazione, i ragazzi sono stati straordinari. Sentiamo mister Tomei sulla sfida di ieri contro il Verona.
3: Buone sensazioni, perché venire qui a Verona a giocarsi la partita come siamo abituati a fare non era semplice, per noi un esordio. Siamo una neopromossa, è normale che possiamo pagare qualcosina, soprattutto a livello di impatto in uno stadio così importante contro una squadra così forte. Però detto questo, sono molto contento della prestazione, perché quando c'è stato da soffrire, giustamente abbiamo sofferto, siamo stati anche abbastanza ordinati e compatti, e quando abbiamo avuto la palla, quando abbiamo giocato, abbiamo sempre cercato di fare quello che noi lavoriamo. La personalità della squadra mi è piaciuta molto, perché ribadisco, venire qui e giocare a calcio non è semplice, e faccio complimenti ai ragazzi, ma va al di là dei risultati, perché poi la prestazione, secondo me, per noi in questo momento è stata di grande spessore.
1: Manca poco per il ritorno sui banchi di scuola. Dal 14 settembre suonerà la campanella nel Piceno meno iscritti e più intelligenza artificiale. Ne parliamo a Realtà Locali con le dirigenti Cinzia Pettinelli e Barbara Capriotti, che saranno ospiti della puntata di oggi. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Si chiude stasera la rassegna Cinema Sotto le Torri, appuntamento con il cinema estivo, la chiusura alle 21 al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli con la proiezione di Svanì, il romanzo familiare di Giovanni Pascoli, diretto dall'ascolano Giuseppe Piccioni. Il regista sarà presente alla serata e incontrerà il pubblico. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Ascoli.
1: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: portami via.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ora non promesse ma lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti con la forza di quella solidarietà che tanto ha consolato in quei giorni terribili. Così il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, nella messa ad Arquata del Tronto per i 10 anni dal sisma in centro Italia che provocò 300 morti. Il risanamento chiede di essere ultimato nel più breve tempo possibile, così il presidente della Repubblica Mattarella. Nel pomeriggio è attesa la visita da Amatrice della Premier Giorgia Meloni, alle 17 la messa del cardinale Zuppi. In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea, antimissile, missili, munizioni e radar, fa sapere l'esecutivo europeo. Nella capitale ucraina si svolge oggi anche il vertice della coalizione dei volenterosi. È arrivato di persona anche il premier britannico Andy Burnham. La premier Meloni si collegherà da remoto in videoconferenza. Secondo il presidente Zelensky, l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro la Russia. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, e chi starà con Teheran sarà un paria. È quanto ha affermato il segretario al tesoro americano Scott Bensett al Financial Times. Bensett nelle prossime ore annuncerà nel dettaglio la stretta economica che gli Stati Uniti intendono imporre a Teheran. A rispondere il viceministro degli esteri iraniano Gharibadi, secondo cui l'offensiva finanziaria americana è una missione della sconfitta. È una petroliera ha preso fuoco dopo essere stata colpita da un proiettile non identificato al largo della costa saudita del Mar Rosso, lo ha riferito l'agenzia marittima britannica, che precisa tutto l'equipaggio è sano e salvo e non si segnalano impatti ambientali. L'incidente è avvenuto a 63 miglia nautiche a ovest della città saudita di Anbu, ha precisato l'agenzia. Quasi 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, secondo le stime della CNA. Tra il 1 di marzo e il 31 agosto il maggiore esborso per i carburanti, energie elettriche e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi. Un conto che grava sulle famiglie e sulle imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre

0: 300 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Altre due settimane di vacanza e poi il 14 settembre tutti sui banchi riaprono le scuole. Di questo parliamo nel Realtà locali di oggi, dandovi un po' i numeri della popolazione scolastica del nostro Piceno e parlando anche con alcune dirigenti su criticità, problemi, ma anche eccellenze e novità che questo anno scolastico 2026-2027 porta con sé. Anno scolastico che ha registrato nella provincia di Ascoli un calo strutturale delle iscrizioni, infatti il numero, diciamo, la popolazione studentesca della provincia di Ascoli si attesta su una base storica di circa 46.000 alunni totali, mentre le nuove immatricolazioni, in particolare alle scuole superiori, vedono una flessione, un calo di studenti, di 914 studenti, accompagnata da una riduzione percentuale anche alle elementari, che fa registrare un meno 8,6%, e delle medie, che è simile, meno 8,9% nel triennio. Un contesto sostanzialmente in linea con quello regionale, con la provincia di Ascoli che sconta anche un forte calo demografico. Questi dunque gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse della provincia di Ascoli. Tra questi 1.300 frequentano o frequenteranno, se sono al primo anno, l'Istituto di Istruzione Superiore Orsini Licini di Ascoli, il liceo scientifico e il liceo artistico. Siamo dunque in collegamento telefonico con la dirigente Cinzia Pettinelli, che ringraziamo per essere con noi e alla quale chiediamo come sta andando la preparazione per la biodiversità l'anno scolastico, quali sono le criticità e in generale le manutenzioni da completare.
2: Sì, stiamo svolgendo dei lavori di manutenzione e di aggiustamento, chiaramente necessario anche per l'adeguamento degli spazi alle esigenze di contenimento e di accoglienza degli nostri studenti. Quindi il 24 stiamo già lavorando, ma dal 24 avremo una settimana proprio di lavori organizzati con la provincia per la riorganizzazione di alcuni spazi del secondo e del terzo piano dell'istituto.
1: Questo nuovo anno scolastico al liceo artistico e al liceo scientifico porta con sé qualche novità per studenti e docenti?
2: Allora, innanzitutto ripartiamo anche quest'anno con il progetto di liceo campus, quindi di scuola estiva, che è rivolto ai ragazzi delle classi prime, sia del liceo scientifico che del liceo artistico, e queste attività si svolgono dal 7 all'11 di settembre per 3 ore al giorno, e quest'anno la novità è rappresentata dalla tipologia di attività molto legate alle attività STEM, alle competenze STEM e alle competenze STEAM, quindi scientifiche e artistiche, per quanto riguarda appunto gli studenti del liceo artistico. Attività molto innovative, molto anche nuove per noi. Per esempio, per i ragazzi dello scientifico ci sarà la giornata della passeggiata matematica, quindi una passeggiata in città, però con l'occhio della lettura matematica del territorio. Questa è una prima, diciamo, novità. Poi quest'anno un'ulteriore novità è rappresentata un aggiustamento, potremmo dire così, di un corso di scienze applicate che viene curvato per una preparazione più focalizzata sui big data e l'intelligenza artificiale. Facciamo parte di una rete nazionale di scuole che stanno appunto lavorando sull'innovazione legata all'intelligenza artificiale, e abbiamo creato questa curvatura, quindi una sorta di classe sperimentale. Quest'anno siamo snodo formativo per la formazione sull'intelligenza artificiale grazie ai fondi PNRR, quindi inizieremo a settembre una serie di formazioni rivolte ai docenti, ma anche ai docenti delle scuole del territorio, appunto perché siamo snodo formativo, focalizzata sull'acquisizione di competenze per i docenti, chiaramente, che poi si rivolgono, indirizzeranno agli studenti, sull'utilizzo degli applicativi di intelligenza artificiale nella didattica, negli apprendimenti e nella valutazione. Un'altra novità che dovremo affrontare quest'anno è legata alle nuove indicazioni per i licei, quindi al nuovo documento ministeriale che dà alle scuole indicazioni sulle competenze che i ragazzi devono acquisire al termine del percorso liceale, quindi i docenti saranno impegnati in modo particolare nella prima parte dell'anno scolastico a rivisitare, a rivedere il curriculum d'istituto alla luce delle nuove indicazioni nazionali. Un'altra novità per noi diciamo un po' fiore all'occhiello, è l'insegnamento dell'educazione civica. Da 2 anni stiamo sperimentando una modalità innovativa per questo insegnamento, che è un insegnamento trasversale, che quindi riguarda più o meno, dovrebbe riguardare più o meno diverse discipline. E quest'anno la modalità che prevede un nucleo centrale, diciamo, di insegnamento svolto in modalità online dai nostri docenti, e una parte lasciata libera alla progettualità dei docenti, è stata riconosciuta, ha avuto un riconoscimento da parte di INDIRE, che è l'Istituto Nazionale per la Sperimentazione Didattica nelle Scuole, che ci ha pubblicato degli articoli a noi dedicati, e dedicati nello specifico a questa sperimentazione, che stiamo anche qui monitorando e soprattutto aggiustando su degli aspetti che riteniamo essenziali. Quindi quello che possiamo dire, quello che posso dire del nostro istituto, che insomma, è un istituto che cerca continuamente di innovarsi, perché bisogna rispondere in maniera sempre più strategica, attenta alle sfide della modernità. Quindi la tradizione viene mantenuta ma continuamente rivista alle luci delle necessità, sia di un mutato clima culturale e sociale, ma anche alla luce delle nuove indicazioni che poi il Ministero ci sollecita.
1: E dal liceo Orsini Licini, dal liceo scientifico e artistico di Ascoli Piceno, ci spostiamo a Monteprandone, in particolare all'ISC, che accoglie circa 1200 tra alunni e alunne, e alla dirigente Barbara Capriotti chiediamo come sta andando l'avvio di questo anno scolastico, quali, se ci sono, le criticità e gli aggiustamenti ancora da completare.
3: Allora, la preparazione dell'anno scolastico segue tutti gli anni stesso iter, no? Si tratta di organizzare le nuove classi d'ingresso, le prime della scuola primaria, le prime classi della scuola secondaria, i nuovi arrivati di 3 anni o anticipatari per la scuola dell'infanzia. Quindi dobbiamo, nella fase che precede il 1° settembre e già prima ancora della conclusione del mese di giugno, si inizia a lavorare, a operare sull'organizzazione delle nuove classi, anche sulla attività che prevede appunto la continuità delle classi già avviate nell'anno precedente o negli anni precedenti. Le criticità che l'organizzazione di un nuovo anno scolastico comporta sono sempre le stesse: organizzare i plessi, distribuire gli alunni, fare delle classi che non siano eccessivamente numerose, né che siano eterogenee nella loro composizione, nel rispetto delle indicazioni previste dalla normativa, nella distribuzione del personale in ingresso e in uscita. Quindi cercare di distribuire alunni e personale in modo da gestire l'avvio dell'anno nella migliore serenità possibile, no? Senza grosse difficoltà.
1: Qual è la novità principale che le famiglie incontreranno all'inizio dell'anno scolastico, proprio dal punto di vista strutturale, per il vostro ISC?
3: Il 10 settembre, già il sindaco me lo ha comunicato, avremo l'inaugurazione del nuovo plesso di scuola primaria, che è stato realizzato con i fondi del PNRR, ed è la scuola nuova, bellissima, che andrà a sostituire un edificio che è stato abbattuto all'interno di un complesso che ha già visto la risistemazione e riorganizzazione e ristrutturazione di un altro edificio. Noi abbiamo 5 plessi: 2 di scuola dell'infanzia, 3 di scuola primaria, 2 a Centobuchi e 1 al Borgo, su a Prandone Alto, e poi abbiamo una scuola secondaria e anche per gli altri edifici che ospitano i diversi plessi sono in corso o saranno a breve realizzati anche degli interventi di risistemazione, riorganizzazione e ristrutturazione proprio dell'edificio.
1: In arrivo un nuovo plesso, dunque, è sempre una buona notizia inaugurare nuovi edifici scolastici. Dal punto di vista dell'offerta formativa, c'è qualche altra novità che vuole citare?
3: Tra le novità di quest'anno, a parte i progetti già avviati con i fondi PN21-27, siamo rientrati, e ho presentato la domanda di partecipazione nella sperimentazione triennale promossa dal Ministero per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali. Quindi siamo tra le 400 scuole che attiveranno questo tipo di sperimentazione. Poi abbiamo tutti le varie attività legate appunto al PN, coinvolgono sia i docenti che gli alunni, e poi i vari progetti che saranno approvati. Alcuni diciamo ripetono una tradizione consolidata all'interno dell'istituto, alcuni sono progetti nuovi che saranno poi approvati nei collegi docenti di inizio anno. Avremo anche la presenza di un grafologo a scuola e abbiamo già avuto l'intervento del sportello psicologico su richiesta ovviamente dei ragazzi, previa autorizzazione dei genitori, e poi diverse attività legate alla musica, allo sport, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, insomma tutto quello che il panorama scolastico e le esigenze di una nuova realtà generazionale comporta.
1: Grazie a Barbara Capriotti, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Monteprandone, grazie a Cinzia Pettinelli, dirigente dell'IS Orsini Licini di Ascoli. Io mi fermo qui, un saluto da Stefania Mistichelli, potete riascoltare se volete condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: sia felice.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ora non promesse ma lavoro, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI, nella messa ad Arquata del Tronto nei 10 anni del terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Ucraina, non cederemo alla Russia, dice il presidente Zelensky alla celebrazione dei 35 anni dell'indipendenza del paese. Dall'Europa altri 6 miliardi per la difesa di Kiev. Nel pomeriggio riunione dei volenterosi. Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Il D-Day di Trump è un vecchio copione, sono disperati, la replica di Teheran. Al meeting di Rimini si parla di Sagrada Famiglia, di Gaudì, simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il violento terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Questa mattina la Santa Messa con il cardinale Zuppi. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
2: 299 morti, 388 feriti. 10 anni dopo c'è ancora molto da fare tra Amatrice, Accumuli ed Arquata del Tronto. È venuto a dare una parola di conforto il cardinale Matteo Maria Zuppi, che ha appena terminato la Santa Messa ad Arquata, nella zona dove vivono gli scampati al terremoto. Non si rinasce solo con le opere, ma soprattutto come persone, ha incoraggiato Zuppi, che ha invitato anche a non fare più promesse, ma a lavorare per il bene comune. A 10 anni dalle 3:36 di quel 24 agosto, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato a tutti che la ricostruzione deve essere completata rapidamente. Solo un terzo dei lavori programmati sono stati terminati. Nel pomeriggio il Presidente della CEI celebrerà una Santa Messa anche ad Amatrice, alle 17 al Palazzetto dello Sport. Nel pomeriggio arriverà ad Amatrice anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella notte vegliano i due centri per ricordare le vittime. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'Ucraina non cederà alla Russia. I territori del Donetsk sono sotto il controllo di Kiev. A ribadirlo nel discorso per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina il presidente Zelensky, che oggi ospita la coalizione dei volenterosi. Sentiamo Chiara Placenti.
3: Tra i volenterosi c'è chi partecipa in videocollegamento come la presidente Meloni, chi invece è in presenza come il neo premier britannico Burnham per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi su Zaporizhia, mentre velivoli di Kiev hanno colpito tra Rostov e la Crimea MiG-29 e 4 radar. Detriti di droni ucraini abbattuti su Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. A Mosca arriva intanto oggi, per restare fino a venerdì, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Il D-Day di Trump è un vecchio copione, sono disperati, la replica di Teheran. Sentiamo Rita Salerno.
4: Scatta la più grande offensiva finanziaria mai organizzata contro un avversario, la dichiarazione di Scott Bessent, segretario al tesoro USA, per tagliare ogni ancora di salvezza economica a Teheran. In un articolo scritto per il Financial Times, Bessent sottolinea che la campagna avviata all'alba prenderà di mira paesi ed organizzazioni che continuano ad acquistare o trasportare petrolio iraniano, a facilitare transazioni finanziarie, ospitare voli iraniani, mantenere registri navali o consentire trasferimenti di carburante via mare. Bessent ha tenuto a precisare che i paesi che mantengono legami con l'Iran rischiano di condividerne l'isolamento economico. Nella guerra economica con gli Stati Uniti, l'Iran dal canto suo non ha alcuna intenzione di cedere e promette battaglia. Rita Salerno, linea allo studio.
1: 3 anni dall'inizio della guerra, la striscia di Gaza è profondamente cambiata. Tra le macerie si combatte per la sopravvivenza e anche il panorama politico è mutato. Sentiamo la testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa.
5: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi

0: presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
1: Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis una mini proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi fino a mercoledì. Resta scoperto il weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo. A Palazzo Chigi si lavora a soluzioni di più ampio respiro. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Si allargano le maglie del codice della strada per gli over 85. La nuova bozza annulla qualche restrizione in cambio di visite mediche più accurate. Sentiamo Paola Gatti.
2: Nessuna particolare limitazione per gli over 85 nella bozza del nuovo codice della strada, ma soltanto una stretta sui controlli medici. Al momento è soltanto un'ipotesi. Nei giorni scorsi si parlava di pesanti restrizioni per i più anziani, ma dal Ministero dei Trasporti arriva il dietrofront. Il testo base, una bozza per intenderci, prevedeva tre vincoli per gli automobilisti con più di 85 anni: il divieto di circolare in autostrada, l'obbligo di rimanere entro un raggio massimo di 100 km da casa e infine niente alcol alla guida. Ma se un tasso alcolemico pari a zero può essere considerato un paletto utile per chiunque si metta al volante, le altre due limitazioni hanno sollevato diversi interrogativi riguardanti l'autonomia personale e il diritto alla mobilità. Paola Gatti in linea allo studio.
1: Si allarga l'indagine epidemiologica della SP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni e mezzo trovata giovedì scorso senza vita per una sospetta difterite non vaccinata contro la malattia. Sarebbero almeno 10 tamponi risultati positivi al batterio fra i familiari della piccola. Si tratta soprattutto di minori, stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento. Una violenta esplosione si è sviluppata questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto di una palazzina. Le cause sono in corso di accertamenti, i sospetti si concentrano al momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto e al momento si registrano 2 ustionati gravi. E ora il meeting di Rimini, dove la Sagrada Famiglia di Gaudì diventa simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: A 100 anni dalla morte di Anthony Gaudì, la Sagrada Famiglia continua a essere uno dei luoghi più visitati al mondo, un cantiere iniziato più di un secolo fa e ancora incompiuto, capace proprio per questo di raccontare qualcosa dell'uomo e di parlare anche a chi è lontano dalla fede. Se ne è parlato al meeting di Rimini alla presenza di Jordi Faulì, architetto capo della Basilica, e Chiara Curti della Facoltà Anthony Gaudì di Barcellona. Sentiamola.
4: Noi sempre diamo un'accezione molto negativa al non finito. In realtà l'uomo che è in costruzione, no? La sua stessa vita è in costruzione, siamo dentro una storia e quindi la Sagrada Famiglia proprio entra a far parte di una storia della quale anche noi siamo protagonisti.
3: Gaudì sapeva che non avrebbe visto conclusa la sua opera e non se ne considerava proprietario ma custode. La Sagrada Famiglia continua così a crescere nel cuore di Barcellona come una grande catechesi di pietra. Sentiamo ancora la Curti.
4: La città che è il luogo dove non si guardano mai le stelle e in realtà improvvisamente è diventato un grande cielo stellato. Gaudì è vivo tra di noi proprio perché ci restituisce ogni giorno questa capacità di meravigliarci.
3: Da Rimini, Raffaella Frullone.
1: Lo sport, tripletta azzurra nella gara di linea di ciclismo femminile su strada ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Sul traguardo del lungomare a tagliare per primi in volata la linea di arrivo è stata Rachele Barbieri che ha vinto l'oro, seguita da Martina Fidanza argento e Barbara Guarischi bronzo, sbaragliate le avversarie francesi, slovene e spagnole. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.
5: Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Ma

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, in studio Veruska Cestarelli. Arquata del Tronto ha vissuto la lunga notte della memoria per ricordare le vittime del terremoto del 2016. Emozioni, silenzi, carichi di significato ma anche applausi hanno accompagnato la serata nell'area SAI di Pescara del Tronto, nel cuore delle iniziative dedicate al decennale. Un appuntamento partecipato che ha trasformato il ricordo in un momento di condivisione collettiva, intrecciando musica, parole e testimonianze. La comunità si è poi riunita per la fiaccolata in ricordo delle persone scomparse. Alle 3:36 sono rintoccati le campane e poi la lettura dei nomi delle vittime. Oggi in programma invece la messa celebrata dal Cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il Vescovo Palmieri ha ricordato l'importanza di vivere il presente pensando ad una ricostruzione che non sia solo fisica ma anche delle nostre anime. Sentiamo Palmieri.
2: Determinazione a vivere con impegno il presente in questa impresa di ricostruzione che chiede davvero di poter accelerare i tempi, perché viviamo un momento di grande tensione, di comunità ormai estenuate dalla lunga attesa rispetto alla possibilità di veder ricostruire la propria casa, di poter ripartire nel proprio territorio a vivere una vita normale. E speranza che è il motore profondo, spirituale, interiore di ogni cammino di rinascita.
1: Sul fronte ricostruzione, chiusi 6 cantieri su 10, ancora però sono sfollate circa 5.000 famiglie. La ricostruzione privata è oltre la metà, ha spiegato il commissario Castelli, con una liquidazione che si aggira intorno ai 6 miliardi. Il 70% nell'ultimo triennio, con i nuclei nelle SAI che sale a 1.147, aumenta il ritmo dei rientri a casa con un più 12% nell'ultimo anno. È stato perso troppo tempo all'inizio. Inizio, ora abbiamo cambiato marcia, dobbiamo terminare come il Friuli, in 20 anni sarebbe un ottimo risultato, ha chiuso Castelli. Ancora movida alcolica in Riviera. Ieri intorno alle 2 di notte una ragazza minorenne è stata trovata distesa su una panchina in via Moretti. La giovane era priva di sensi e non reagiva ad alcuno stimolo a causa di una fortissima intossicazione alcolica. Il personale sanitario è intervenuto d'urgenza sul posto. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, la ragazza è stata trasferita al Madonna del Soccorso. Pochi giorni prima i sanitari sono dovuti intervenire d'urgenza sempre a San Benedetto. Questa volta l'allarme ha riguardato una ragazza di 24 anni trovata in coma etilico e trasferita d'urgenza nel nosocomio cittadino. L'AST di Ascoli annuncia l'arrivo di 2 nuovi gastroenterologi per potenziare i servizi a fronte di un aumento del 19% delle prestazioni nei primi 6 mesi dell'anno. Il calcio, con il grande debutto stagionale per il Picchio nel campionato di Serie B, i bianconeri sbancano il Bentegodi battendo l'Hellas Verona per 2-1 in rimonta. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa, le reti decisive per i bianconeri sono state firmate da Silipo ed Uffisi. Sul fronte trattative si registra l'arrivo del centrocampista Ricci, mentre il giovane Palazzino si trasferisce al Cosenza. Siamo soddisfatti per la prestazione, i ragazzi sono stati straordinari. Sentiamo Mister Tomei sulla sfida di ieri contro il Verona.
3: Buone sensazioni, perché venire qui a Verona a giocarsi la partita come siamo abituati a fare non era semplice, per noi un esordio. Siamo una neopromossa, è normale che possiamo pagare qualcosina, soprattutto a livello di impatto in uno stadio così importante contro una squadra così forte. Però detto questo, sono molto contento della prestazione, perché quando c'è stato da soffrire, giustamente abbiamo sofferto, siamo stati anche abbastanza ordinati e compatti, e quando abbiamo avuto la palla, quando abbiamo giocato, abbiamo sempre cercato di fare quello che noi lavoriamo. La personalità della squadra mi è piaciuta molto, perché ribadisco, venire qui e giocare a calcio non è semplice, e faccio complimenti ai ragazzi, ma va al di là dei risultati, perché poi la prestazione secondo me per noi in questo momento è stata di grande spessore.
1: Manca poco per il ritorno sui banchi di scuola. Dal 14 settembre suonerà la campanella nel Piceno meno iscritti e più intelligenza artificiale. Ne parliamo a Realtà Locali con le dirigenti Cinzia Pettinelli e Barbara Capriotti, che saranno ospiti della puntata di oggi. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Si chiude stasera la rassegna Cinema Sotto le Torri, appuntamento con il cinema estivo, la chiusura alle 21 al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli con la proiezione di Svanì, il romanzo familiare di Giovanni Pascoli, diretto dall'ascolano Giuseppe Piccioni. Il regista sarà presente alla serata e incontrerà il pubblico. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
3: Radio Ascoli.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi l'Ucraina festeggia il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dopo il crollo dell'Unione Sovietica. A Kiev presenti vari leader politici europei, mentre altri saranno in videocollegamento.
2: Tra i volenterosi c'è chi partecipa in videocollegamento come la presidente Meloni, chi invece è in presenza come il neo premier britannico Burnham per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi su Zaporizhia, mentre velivoli di Kiev hanno colpito tra Rostov e la Crimea un MiG-29 e 4 radar. Detriti di droni ucraini abbattuti su Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. A Mosca arriva intanto oggi, per restare fino a venerdì, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Intanto però le truppe russe dichiarano di aver conquistato altri 3 insediamenti in altrettante regioni orientali ucraine nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero, sul suo canale Telegram, precisa che è stato preso il controllo dei villaggi di Dolinka nella regione di Zaporizhia, di Kucherov Yar nel Donetsk e di Pershe-Travnia nell'oblast di Sumy. 10 anni dal terremoto nel centro Italia, la tragedia è iniziata quella notte ma dura sempre: solitudine, spaesamento, distacco forzato dalla propria comunità. Oggi sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma sappiamo anche che c'è futuro. Con queste parole, nell'omelia della messa officiata stamane nell'area SAE di Pescara del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha voluto infondere speranza alle popolazioni colpite duramente dal sisma 10 anni fa. Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte e della distruzione che ha causato, ha aggiunto il cardinale Zuppi. Rinascere non è un auspicio, il cristiano spera e crede, non è semplicemente un ottimista. Mentre in Italia il caro carburanti non si arresta, con benzina e diesel sopra la soglia dei 2 euro al litro sia in autostrada sia sulla rete stradale ordinaria, a livello internazionale oggi i prezzi del petrolio segnano un calo in apertura di settimana, col Brent europeo che al momento scende dell'1,66% a $92,82 al barile, mentre il WTI statunitense cala di oltre il 2% a $85,30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: zone industriali di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Altre due settimane di vacanza e poi il 14 settembre tutti sui banchi riaprono le scuole. Di questo parliamo nel realtà locali di oggi, dandovi un po' i numeri della popolazione scolastica del nostro Piceno e parlando anche con alcune dirigenti su criticità, problemi, ma anche eccellenze e novità che questo anno scolastico 2026-2027 porta con sé. Anno scolastico che ha registrato nella provincia di Ascoli un calo strutturale delle iscrizioni, infatti il numero, diciamo, la popolazione studentesca della provincia di Ascoli si attesta su una base storica di circa 46.000 alunni totali, mentre le nuove immatricolazioni, in particolare alle scuole superiori, vedono una flessione, un calo di studenti, di 914 studenti, accompagnata da una riduzione per percentuale anche alle elementari, che fa registrare un meno 8,6%, e delle medie, che è simile, meno 8,9% nel triennio. Un contesto sostanzialmente in linea con quello regionale, con la provincia di Ascoli che sconta anche un forte calo demografico. Questi dunque gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse della provincia di Ascoli. Tra questi 1.300 frequentano o frequenteranno, se sono al primo anno, l'Istituto di Istruzione Superiore Orsini Licini di Ascoli, il liceo scientifico e il liceo artistico. Siamo dunque in collegamento telefonico con la dirigente Cinzia Pettinelli, che ringraziamo per essere con noi e alla quale chiediamo come sta andando la preparazione per l'avvio dell'anno scolastico, quali sono le criticità e in generale le manutenzioni da completare.
2: Sì, stiamo svolgendo dei lavori di manutenzione e di aggiustamento, chiaramente necessario anche per l'adeguamento degli spazi alle esigenze di contenimento e di accoglienza dei nostri studenti. Quindi il 24 stiamo già lavorando, ma dal 24 avremo una settimana proprio di lavori organizzati con la provincia per la riorganizzazione di alcuni spazi del secondo e del terzo piano dell'istituto.
1: Questo nuovo anno scolastico al liceo artistico e al liceo scientifico porta con sé qualche novità per studenti e docenti?
2: Allora, innanzitutto ripartiamo anche quest'anno con il progetto di liceo campus, quindi di scuola estiva, che è rivolto ai ragazzi delle classi prime, sia del liceo scientifico che del liceo artistico, e queste attività si svolgono dal 7 all'11 di settembre per 3 ore al giorno, e quest'anno la novità è rappresentata dalla tipologia di attività molto legate alle attività STEM, alle competenze STEM e alle competenze STEAM, quindi scientifiche e artistiche, per quanto riguarda appunto gli studenti del liceo artistico. Attività molto innovative, molto anche nuove per noi. Per esempio, per i ragazzi dello scientifico ci sarà la giornata della passeggiata matematica, quindi una passeggiata in città però con l'occhio della lettura matematica del territorio. Questa è una prima, diciamo, novità. Poi quest'anno un'ulteriore novità è rappresentata un aggiustamento, potremmo dire così, di un corso di scienze applicate che viene curvato per una preparazione più focalizzata sui big data e l'intelligenza artificiale. Facciamo parte di una rete nazionale di scuole che stanno appunto lavorando sull'innovazione legata all'intelligenza artificiale, e abbiamo creato questa curvatura, quindi una sorta di classe sperimentale. Quest'anno siamo snodo formativo per la formazione sull'intelligenza artificiale grazie ai fondi PNRR, e quindi inizieremo a settembre una serie di formazioni rivolte ai docenti, ma anche ai docenti delle scuole del territorio, appunto perché siamo snodo formativo, focalizzata sull'acquisizione di competenze per i docenti, chiaramente, che poi si rivolgono, indirizzeranno agli studenti, sull'utilizzo degli applicativi di intelligenza artificiale nella didattica, negli apprendimenti e nella valutazione. Un'altra novità che dovremo affrontare quest'anno è legata alle nuove indicazioni per i licei, quindi al nuovo documento ministeriale che dà alle scuole indicazioni sulle competenze che i ragazzi devono acquisire al termine del percorso liceale, quindi i docenti saranno impegnati in modo particolare nella prima parte dell'anno scolastico a rivisitare, a rivedere il curriculum d'istituto alla luce delle nuove indicazioni nazionali. Un'altra novità per noi diciamo un po' fiore all'occhiello, è l'insegnamento dell'educazione civica. Da 2 anni stiamo sperimentando una modalità innovativa per questo insegnamento, che è un insegnamento trasversale, che quindi riguarda più o meno, dovrebbe riguardare più o meno diverse discipline. E quest'anno la modalità che prevede un nucleo centrale, diciamo, di insegnamento svolto in modalità online dai nostri docenti, e una parte lasciata libera alla progettualità dei docenti, è stata riconosciuta, ha avuto un riconoscimento da parte di INDIRE, che è l'Istituto Nazionale per la Sperimentazione Didattica nelle Scuole, che ci ha pubblicato degli articoli a noi dedicati, e dedicati nello specifico a questa sperimentazione, che stiamo anche qui monitorando e soprattutto aggiustando su degli aspetti che riteniamo essenziali. Quindi quello che possiamo dire, quello che posso dire del nostro istituto, che insomma, è un istituto che cerca continuamente di innovarsi, perché bisogna rispondere in maniera sempre più strategica, attenta alle sfide della modernità. Quindi la tradizione viene mantenuta, ma continuamente rivista alla luce delle necessità, sia di un mutato clima culturale e sociale, ma anche alla luce delle nuove indicazioni che poi il Ministero ci sollecita.
1: E dal liceo Orsini Licini, dal liceo scientifico e artistico di Ascoli Piceno, ci spostiamo a Monteprandone, in particolare all'ISC, che accoglie circa 1200 tra alunni e alunne, e alla dirigente Barbara Capriotti chiediamo come sta andando l'avvio di questo anno scolastico, quali, se ci sono, le criticità e gli aggiustamenti ancora da completare.
3: Allora, la preparazione dell'anno scolastico segue tutti gli anni stesso iter, no? Si tratta di organizzare le nuove classi d'ingresso, le prime della scuola primaria, le prime classi della scuola secondaria, i nuovi arrivati di 3 anni o anticipatari per la scuola dell'infanzia. Quindi dobbiamo, nella fase che precede il 1° settembre e già prima ancora della conclusione del mese di giugno, si inizia a lavorare, a operare sull'organizzazione delle nuove classi, anche sulla attività che prevede appunto la continuità delle classi già avviate nell'anno precedente o negli anni precedenti. Le criticità che l'organizzazione di un nuovo anno scolastico comporta sono sempre le stesse: organizzare i plessi, distribuire gli alunni, fare delle classi che non siano eccessivamente numerose, né che siano eterogenee nella loro composizione, nel rispetto delle indicazioni previste dalla normativa, nella distribuzione del personale in ingresso e in uscita, quindi cercare di distribuire alunni e personale in modo da gestire l'avvio dell'anno nella migliore serenità possibile, no? Senza grosse difficoltà.
1: Qual è la novità principale che le famiglie incontreranno all'inizio dell'anno scolastico, proprio dal punto di vista strutturale, per il vostro ISC?
3: Il 10 settembre, già il sindaco me lo ha comunicato, avremo l'inaugurazione del nuovo plesso di scuola primaria, che è stato realizzato con i fondi del PNRR, ed è la scuola nuova, bellissima, che andrà a sostituire un edificio che è stato abbattuto all'interno di un complesso che ha già visto la risistemazione e riorganizzazione e ristrutturazione di un altro edificio. Noi abbiamo 5 plessi: 2 di scuola dell'infanzia, 3 di scuola primaria, 2 a Centobuchi e 1 al Borgo, su a Prandone Alto, e poi abbiamo una scuola secondaria e anche per gli altri edifici che ospitano i diversi plessi sono in corso o saranno a breve realizzati anche degli interventi di risistemazione, riorganizzazione e ristrutturazione proprio dell'edificio.
1: In arrivo un nuovo plesso, dunque, è sempre una buona notizia inaugurare nuovi edifici scolastici. Dal punto di vista dell'offerta formativa, c'è qualche altra novità che vuole citare?
3: Tra le novità di quest'anno, a parte i progetti già avviati con i fondi PN21-27, siamo rientrati, e ho presentato la domanda di partecipazione nella sperimentazione triennale promossa dal Ministero per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali. Quindi siamo tra le 400 scuole che attiveranno questo tipo di sperimentazione. Poi abbiamo tutti le varie attività legate appunto al PN, coinvolgono sia i docenti che gli alunni, e poi i vari progetti che saranno approvati. Alcuni diciamo ripetono una tradizione consolidata all'interno dell'istituto, alcuni sono progetti nuovi che saranno poi approvati nei collegi docenti di inizio anno. Avremo anche la presenza di un grafologo a scuola e abbiamo già avuto l'intervento del sportello psicologico su richiesta ovviamente dei ragazzi e previa autorizzazione dei genitori, e poi diverse attività legate alla musica, allo sport, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, insomma tutto quello che il panorama scolastico e le esigenze di una nuova realtà generazionale comporta.
1: Grazie, grazie a Barbara Capriotti, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Monteprandone, grazie a Cinzia Pettinelli, dirigente dell'IS Orsini Licini di Ascoli. Io mi fermo qui, un saluto da Stefania Mistichelli, potete riascoltare se volete condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Forse

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Tomaschia. Oggi celebrazione ad Amatrice, Arquata del Tronto e altre località nel decennale del sisma che devastò il centro Italia, causando la morte di 299 persone, il ferimento di centinaia di cittadini e danni incalcolabili al territorio. A questa gente non servono altre promesse, ha spronato le autorità il presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi, che stamane ha celebrato messa presso l'area SAE di Arquata del Tronto. Occorre invece, ha precisato Zuppi, il lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti, con la forza di quella solidarietà che tanto ha consolato la popolazione in quei giorni terribili del 2016. Ucraina, oggi leader politici europei a Kiev per la festa nazionale dei 35 anni dall'indipendenza del paese dopo il crollo dell'URSS. Intanto però la guerra a est continua, le forze russe hanno conquistato altri 3 insediamenti in altrettante regioni ucraine nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero sul suo canale Telegram precisa che è stato preso il controllo dei villaggi di Dolinka nella regione di Zaporizhia, di Kucherov Yar nel Donetsk e di Pershe Travnia nell'oblast di Sumy. Medio Oriente tra guerra e speranze di pace. Oggi al meeting di Rimini la toccante partecipata testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamolo al microfono della collega Raffaella Frullone.
2: A me è sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti passaporto straniero, potevano arrivare al bordo, al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto e per condividere la sorte di quel popolo, la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
1: Singapore punta su nuovi incentivi economici per contrastare il crollo della natalità, offrendo alle famiglie quasi $70,000 locali, circa €47,000 in sostegni diretti per ogni figlio fino ai 17 anni. A annunciare il nuovo pacchetto di misure pro famiglia è stato il premier Lawrence Wong durante il tradizionale discorso per il National Day Rally. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli. Arquata del Tronto ha vissuto la lunga notte della memoria per ricordare le vittime del terremoto del 2016. Emozioni, silenzi, carichi di significato ma anche applausi hanno accompagnato la serata nell'area SAI di Pescara del Tronto, nel cuore delle iniziative dedicate al decennale. Un appuntamento partecipato che ha trasformato il ricordo in un momento di condivisione collettiva, intrecciando musica, parole e testimonianze. La comunità si è poi riunita per la fiaccolata in ricordo delle persone scomparse. Alle 3:36 sono rintoccati le campane e poi la lettura dei nomi delle vittime. Oggi in programma invece la messa celebrata dal Cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il Vescovo Palmieri ha ricordato l'importanza di vivere il presente pensando ad una ricostruzione che non sia solo fisica ma anche delle nostre anime. Sentiamo Palmieri.
2: Determinazione a vivere con impegno il presente in questa impresa di ricostruzione che chiede davvero di poter accelerare i tempi, perché viviamo un momento di grande tensione, di comunità ormai estenuate dalla lunga attesa rispetto alla possibilità di veder ricostruire la propria casa, di poter ripartire nel proprio territorio a vivere una vita normale. E speranza che è il motore profondo, spirituale, interiore di ogni cammino di rinascita.
1: Sul fronte ricostruzione, chiusi 6 cantieri su 10, ancora però sono sfollate circa 5.000 famiglie. La ricostruzione privata è oltre la metà, ha spiegato il commissario Castelli, con una liquidazione che si aggira intorno ai 6 miliardi. Il 70% nell'ultimo triennio, con i nuclei nelle SAE che sale a 1.147, aumenta il ritmo dei rientri a casa con un più 12% nell'ultimo anno. È stato perso troppo tempo all'inizio. Ora abbiamo cambiato marcia, dobbiamo terminare come il Friuli, in 20 anni sarebbe un ottimo risultato, ha chiuso Castelli. Ancora movida alcolica in Riviera. Ieri intorno alle 2 di notte una ragazza minorenne è stata trovata distesa su una panchina in via Moretti. La giovane era priva di sensi e non reagiva ad alcuno stimolo a causa di una fortissima intossicazione alcolica. Il personale sanitario è intervenuto d'urgenza sul posto. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, la ragazza è stata trasferita al Madonna del Soccorso. Pochi giorni prima i sanitari sono dovuti intervenire d'urgenza sempre a San Benedetto. Questa volta l'allarme ha riguardato una ragazza di 24 anni trovata in coma etilico e trasferita d'urgenza nel nosocomio cittadino. L'AST di Ascoli annuncia l'arrivo di 2 nuovi gastroenterologi per potenziare i servizi a fronte di un aumento del 19% delle prestazioni nei primi 6 mesi dell'anno. Il calcio, con il grande debutto stagionale per il Picchio nel campionato di Serie B, i bianconeri sbancano il Bentegodi battendo l'Hellas Verona per 2-1 in rimonta. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa, le reti decisive per i bianconeri sono state firmate da Silipo ed Uffisi. Sul fronte trattative si registra l'arrivo del centrocampista Ricci, mentre il giovane Palazzino si trasferisce al Cosenza. Siamo soddisfatti per la prestazione, i ragazzi sono stati straordinari. Sentiamo mister Tomei sulla sfida di ieri contro il Verona.
3: Buone sensazioni, perché venire qui a Verona a giocarsi la partita come siamo abituati a fare non era semplice per noi, un esordio. Siamo una neopromossa, è normale che possiamo pagare qualcosina, soprattutto a livello di impatto in uno stadio così importante contro una squadra così forte. Però detto questo, sono molto contento della prestazione, perché quando c'è stato da soffrire, giustamente abbiamo sofferto, siamo stati anche abbastanza ordinati e compatti, e quando abbiamo avuto la palla, quando abbiamo giocato, abbiamo sempre cercato di fare quello che noi lavoriamo. La personalità della squadra mi è piaciuta molto, perché ribadisco, venire qui e giocare a calcio non è semplice, e faccio complimenti ai ragazzi, ma va al di là dei risultati, perché poi la prestazione secondo me per noi in questo momento è stata di grande spessore.
1: Manca poco per il ritorno sui banchi di scuola. Dal 14 settembre suonerà la campanella nel Piceno meno iscritti e più intelligenza artificiale. Ne parliamo a Realtà Locali con le dirigenti Cinzia Pettinelli e Barbara Capriotti, che saranno ospiti della puntata di oggi. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Si chiude stasera la rassegna Cinema Sotto le Torri, appuntamento con il cinema estivo, la chiusura alle 21 al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli con la proiezione di Svanì, il romanzo familiare di Giovanni Pascoli, diretto dall'ascolano Giuseppe Piccioni. Il regista sarà presente alla serata e incontrerà il pubblico. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sentempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi nelle Marche le celebrazioni in memoria delle centinaia di morti e feriti causati dal violento sisma che 10 anni fa squassò molte comunità del territorio ascolano in un solo. Stamane, nell'omelia della messa celebrata ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha ricordato che il segno distintivo del cristiano è il coraggio ispirato dalla fede, non la rassegnazione, e che c'è ancora tanto da ricostruire.
3: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio, il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza, non è fatalista, qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso, combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più, perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti. E quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
2: Guerra in Ucraina, vertice dei volenterosi oggi a Kiev nel giorno della festa dell'indipendenza del paese proclamata 35 anni fa dopo il crollo dell'URSS. Prima missione internazionale per il premier britannico Andy Burnham, che partecipa in presenza alla riunione, mentre altri leader europei come Giorgia Meloni sono in videocollegamento. Il segretario NATO Rutte dichiara: restiamo al fianco degli ucraini. Il Cremlino replica: il Regno Unito partecipa alla guerra al fianco di Kiev, in particolare dopo la fornitura dei dati per la produzione dei missili Scalp. E intanto oggi l'Unione Europea ha dato il via libera a un pacchetto di aiuti a Kiev da 6,1 miliardi di euro per forniture di missili e radar. E scontro tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico. Il segretario americano al tesoro Bessant annuncia che è pronto a scattare il D-Day economico voluto da Trump. Intorno alle 20 italiane si conosceranno i dettagli sulle nuove sanzioni decise da Washington contro Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian minaccia conseguenze per quei paesi che aderiranno alla campagna di pressione economica degli Stati Uniti. Intanto sui mercati finanziari crolla la valuta iraniana, ma la banca centrale di Teheran spiega è un deprezzamento temporaneo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Ascoli.
1: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina, amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: in blu 2000 news.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Oggi nelle Marche e nel Lazio le commemorazioni delle centinaia di vittime del sisma che 10 anni fa squassò il centro Italia. L'elicottero con a bordo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrato circa mezz'ora fa da Amatrice in provincia di Rieti, dove la Premier è attesa per le celebrazioni del decennale del terremoto del 24 agosto 2016. Come sua prima tappa in questi minuti la Premier raggiungerà il memoriale che ricorda le vittime del sisma. Alle 17:30 è prevista la messa, che sarà presieduta dal presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. In Medio Oriente crescono attese e tensione in vista delle elezioni legislative palestinesi, previste per il 28 novembre, le prime dopo 20 anni. In soli 10 mesi cala decisamente il sostegno ad Hamas.
2: Secondo il Palestinian Center for Policy and Survey Research, il sostegno ad Hamas è calato dal 35 al 24%, raggiungendo Fatah. La perdita di consenso è più marcata in Cisgiordania, dove il gruppo islamico passa dal 32 al 18%, mentre nella striscia di Gaza dal 41 al 33%. Rispetto alla leadership, il 54% degli intervistati vorrebbe come nuovo presidente Marwan Barghouti, al momento detenuto nelle carceri israeliane, dove sta scontando 5 ergastoli. L'attuale capo di Hamas, Khalil al-Haya, ottiene solo il 26% dei consensi, bocciatura secca invece per il leader dell'ANP, Abu Mazen, ben visto solo dal 14%, a fronte del 79% di palestinesi che chiede le sue dimissioni. Rispetto invece alla cosiddetta fase 2 del piano di pace di Trump, il 72% dice no al disarmo di Hamas prima del completo ritiro israeliano da Gaza. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti presenta all'Italia, secondo le stime della CNA, la Confederazione Nazionale Artigiani. Tra il 1 marzo e il 31 agosto il maggiore sborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato per il nostro paese in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi, un conto che grava sulle famiglie, sulle imprese, che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La CNA stima infatti in circa 5,8 miliardi di euro il maggiore costo di benzina e gasolio nel semestre. Ai giochi del Mediterraneo in corsa a Taranto continua la pioggia di medaglie per l'Italia nel ciclismo. Dopo la tripletta di stamane delle donne, ora è la volta degli uomini nella prova individuale su strada. Tocca infatti a loro bissare il successo della mattina con un oro e un bronzo. Primo posto per Tommaso Dati, che regolato con uno sprint negli ultimi metri il portoghese Gomez Antunes, terzo e medaglia di bronzo l'azzurro Federico Iacomoni, e nel medagliere l'Italia sale così a 15 ori totali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, in studio Verusca Cestarelli. Arquata del Tronto ha vissuto la lunga notte della memoria per ricordare le vittime del terremoto del 2016. Emozioni, silenzi, carichi di significato ma anche applausi hanno accompagnato la serata nell'area SAI di Pescara del Tronto, nel cuore delle iniziative dedicate al decennale. Un appuntamento partecipato che ha trasformato il ricordo in un momento di condivisione collettiva, intrecciando musica, parole e testimonianze. La comunità si è poi riunita per la fiaccolata in ricordo delle persone scomparse. Alle 3:36 sono rintoccati le campane e poi la lettura dei nomi delle vittime. Oggi in programma invece la messa celebrata dal Cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il Vescovo Palmieri ha ricordato l'importanza di vivere il presente pensando ad una ricostruzione che non sia solo fisica ma anche delle nostre anime. Sentiamo Palmieri.
2: Determinazione a vivere con impegno il presente in questa impresa di ricostruzione che chiede davvero di poter accelerare i tempi, perché viviamo un momento di grande tensione, di comunità ormai estenuate dalla lunga attesa rispetto alla possibilità di veder ricostruire la propria casa, di poter ripartire nel proprio territorio a vivere una vita normale. E speranza che è il motore profondo, spirituale, interiore di ogni cammino di rinascita.
1: Sul fronte ricostruzione, chiusi 6 cantieri su 10, ancora però sono sfollate circa 5.000 famiglie. La ricostruzione privata è oltre la metà, ha spiegato il commissario Castelli, con una liquidazione che si aggira intorno ai 6 miliardi. Il 70% nell'ultimo triennio, con i nuclei nelle SAI che sale a 1.147, aumenta il ritmo dei rientri a casa con un più 12% nell'ultimo anno. È stato perso troppo tempo all'inizio. Ora abbiamo cambiato marcia, dobbiamo terminare come il Friuli, in 20 anni sarebbe un ottimo risultato, ha chiuso Castelli. Ancora movida alcolica in Riviera. Ieri intorno alle 2 di notte una ragazza minorenne è stata trovata distesa su una panchina in via Moretti. La giovane era priva di sensi e non reagiva ad alcuno stimolo a causa di una fortissima intossicazione alcolica. Il personale sanitario è intervenuto d'urgenza sul posto. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, la ragazza è stata trasferita al Madonna del Soccorso. Pochi giorni prima i sanitari sono dovuti intervenire d'urgenza sempre a San Benedetto. Questa volta l'allarme ha riguardato una ragazza di 24 anni trovata in coma etilico e trasferita d'urgenza nel nosocomio cittadino. L'AST di Ascoli annuncia l'arrivo di 2 nuovi gastroenterologi per potenziare i servizi a fronte di un aumento del 19% delle prestazioni nei primi 6 mesi dell'anno. Il calcio, con il grande debutto stagionale per il Picchio nel campionato di Serie B, i bianconeri sbancano il Bentegodi battendo l'Hellas Verona per 2-1 in rimonta. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa, le reti decisive per i bianconeri sono state firmate da Silipo ed Uffisi. Sul fronte trattative si registra l'arrivo del centrocampista Ricci, mentre il giovane Palazzino si trasferisce al Cosenza. Siamo soddisfatti per la prestazione, i ragazzi sono stati straordinari. Sentiamo mister Tomei sulla sfida di ieri contro il Verona.
3: Buone sensazioni, perché venire qui a Verona a giocarsi la partita come siamo abituati a fare non era semplice per noi, un esordio. Siamo una neopromossa, è normale che possiamo pagare qualcosina, soprattutto a livello di impatto in uno stadio così importante contro una squadra così forte. Però detto questo, sono molto contento della prestazione, perché quando c'è stato da soffrire, giustamente abbiamo sofferto, siamo stati anche abbastanza ordinati e compatti, e quando abbiamo avuto la palla, quando abbiamo giocato, abbiamo sempre cercato di fare quello che noi lavoriamo. La personalità della squadra mi è piaciuta molto, perché ribadisco, venire qui e giocare a calcio non è semplice, e faccio complimenti ai ragazzi, ma va al di là dei risultati, perché poi la prestazione secondo me per noi in questo momento è stata di grande spessore.
1: Manca poco per il ritorno sui banchi di scuola. Dal 14 settembre suonerà la campanella nel Piceno meno iscritti e più intelligenza artificiale. Ne parliamo a Realtà Locali con le dirigenti Cinzia Pettinelli e Barbara Capriotti, che saranno ospiti della puntata di oggi. Il podcast è disponibile sul nostro sito. Si chiude stasera la rassegna Cinema Sotto le Torri, appuntamento con il cinema estivo, la chiusura alle 21 al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli con la proiezione di Svanì, il romanzo familiare di Giovanni Pascoli, diretto dall'ascolano Giuseppe Piccioni. Il regista sarà presente alla serata e incontrerà il pubblico. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 256 Muccese è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo con la fine variante di Camerino e lo svincolo di Castel Raimondo, strada statale 361 Sempempedana, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info @museodiocesanoascoli.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: In Blu 2000 News.
1: Obiettivo Rinascita in corso da stamane, le commemorazioni delle centinaia di vittime del terremoto che 10 anni fa squassò il centro Italia. Bisogna ricostruire anche il tessuto sociale, chiede il presidente Mattarella. Il coraggio della fede può aiutare a rinascere, sottolinea il presidente della CEI, cardinale Zuppi. Ucraina, Kiev, la festa dei 35 anni dell'indipendenza del paese, con la riunione dei volenterosi che sostengono gli ucraini nella guerra contro l'invasore russo. Medio Oriente cresce, attesa per le elezioni palestinesi previste per fine novembre, presente e futuro della martoriata Terra Santa in primo piano oggi al meeting di Rimini. Buonasera ad Andrea Domaschio, da Arquata del Tronto ad Amatrice. Tanti oggi appuntamenti per ricordare le vittime del tragico terremoto che esattamente 10 anni fa squassò l'Italia. E nel pomeriggio ad Amatrice è giunta anche la premier Giorgia Meloni. A seguire le commemorazioni sul territorio c'è per noi il collega Luigi Ferraiuolo. Buonasera Luigi.
2: Buonasera Andrea, sì, come hai detto tu, siamo al campo sportivo di Amatrice, dove è in corso ancora la Santa Messa per commemorare i 388 feriti e 299 morti di quel 24 agosto di 10 anni fa. E 10 anni dopo il cardinale Zuppi, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha invitato tutti a far rinascere le persone, non solo le opere, perché facendo rinascere le persone rinasce anche la comunità, come hai detto, anticipando nel lancio il servizio. La partecipazione è intensa, dopo 10 anni però molte delle opere non sono state realizzate ancora, solo un terzo certo. È stato completato, c'è tanto da fare, e le persone del posto, soprattutto dal quadro del Tronto, lamentavano questo fatto di poter avere la casa prima della loro morte, addirittura di poter avere un cimitero pronto. Nello sfondo, cioè nel sottofondo, forse potete ascoltare la Santa Messa. Certo. Mi sono allontanato quando più è possibile, però siamo qui nel pollaio della
1: grazie
2: tribuna.
1: Grazie Luigi campo. Della tua testimonianza, e poi ci collegheremo ancora. Grazie. Allora, grazie Luigi Ferraiuolo. Bisogna accelerare i tempi della ricostruzione, non soltanto quella materiale, ma anche e soprattutto del tessuto sociale civile sconvolto 10 anni fa dal terremoto. E quanto evidenzia nel suo messaggio oggi il presidente della Repubblica Mattarella, Lucia Scione.
3: Nel suo messaggio il capo dello Stato tiene in piedi memoria e futuro, partecipazione e condivisione di un dolore che 10 anni non cancellano, ma anche il richiamo alle istituzioni perché sia ripristinata la normalità che è stata spezzata quella notte del 2016 con la tremenda scossa. Oggi, scrive Mattarella, rendiamo omaggio al ricordo delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari. Si sofferma poi il presidente sulla generosa mobilitazione degli italiani. Quella solidarietà, sottolinea, rappresentò anche un primo segnale di speranza e si è rivelata un efficace strumento di resilienza davanti ad una calamità di così ampia portata. Ma 10 anni dal sisma, la più alta carica istituzionale non può non guardare alla ricostruzione ancora lontana. Il risanamento, è il monito di Mattarella, è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E stamattina, nell'omelia della messa celebrata da Arquata del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha ricordato che il segno distintivo del cristiano è il coraggio ispirato dalla fede, non la rassegnazione, e che c'è ancora tanto da ricostruire. Sentiamo le parole del cardinale Zuppi.
4: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio. Il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza, non è fatalista. Qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza. E quindi lotta con tutto se stesso. Combatte la rassegnazione, soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più, perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti, e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
1: Ucraina, Kiev oggi, la festa nazionale per i 35 anni dell'indipendenza del paese dopo il crollo dell'Unione Sovietica. E oggi nella capitale ospiti vari leader europei e altri collegati in videoconferenza per la riunione dei cosiddetti volenterosi. Fabio Bolzetta.
5: È il giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. L'Ucraina sarà uno Stato indipendente per sempre. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, ha incalzato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha escluso la cessione dei territori del Donetsk. Una data simbolica per la riunione dei volenterosi che si è tenuta oggi in videoconferenza da Kiev. Al vertice ha partecipato in collegamento anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I volenterosi hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni, mentre la Commissione europea ha approvato 6,1 miliardi di euro per acquisti nel settore della difesa destinati all'Ucraina. Intanto missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, da oggi al 28 agosto, in programma incontri fra gli altri con il ministro degli affari esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov, e con Yuri Ushakov, consigliere del presidente Putin per la politica estera. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Scontro Iran-Stati Uniti nel Golfo Persico dovrebbe scattare oggi il D-Day economico voluto da Trump. Teheran lancia nuove minacce a Washington ed eventuali suoi alleati, ma intanto sui mercati finanziari mondiali crolla il valore della valuta iraniana. Antonio Soviero.
6: Il D-Day economico di USA verso l'Iran pare arrivato. È la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario straniero, afferma con toni trionfalistici il sottosegretario al tesoro Bessent. L'Iran sta collassando, scrive sui social Trump. L'obiettivo è tagliare ogni residua linfa vitale all'economia di Teheran. Il regime sciita replica, Hormuz resta chiuso, l'offensiva finanziaria è la missione della sconfitta. Inoltre minaccia di colpire i paesi vicini che sosterranno le sanzioni statunitensi. Intanto la valuta iraniana crolla ai minimi storici contro il dollaro. Situazione temporanea, affermano da Teheran, ma il vero avversario di Washington è la Cina. L'amministrazione americana minaccia sanzioni secondarie contro chiunque sostiene l'Iran e Pechino compra il 90% del petrolio di Teheran. Tuttavia difficilmente colpirà le grandi banche cinesi. Si rischia uno shock dell'economia globale e salterebbe la tregua commerciale USA-Cina in vista del viaggio di settembre negli Stati Uniti di Xi Jinping. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Medio Oriente, attese e tensione in vista delle elezioni legislative palestinesi previste per il 28 novembre, le prime in 20 anni. In soli 10 mesi cala decisamente il sostegno ad Hamas. Chiara Placenti.
7: Secondo il Palestinian Center for Policy and Survey Research, il sostegno ad Hamas è calato dal 35 al 24%, raggiungendo Fatah. La perdita di consenso è più marcata in Cisgiordania, dove il gruppo islamico passa dal 32 al 18%, mentre nella striscia di Gaza dal 41 al 33%. Rispetto alla leadership, il 54% degli intervistati vorrebbe come nuovo presidente Marwan Barghouti, al momento detenuto nelle carceri israeliane, dove sta scontando 5 ergastoli. L'attuale capo di Hamas, Khalil al-Haya, ottiene solo il 26% dei consensi, bocciatura secca invece per il leader dell'ANP Abu Mazen, ben visto solo dal 14%, a fronte del 79% di palestinesi che chiede le sue dimissioni. Rispetto invece alla cosiddetta fase 2 del piano di pace di Trump, il 72% dice no

0: accoglieva circa 300 ragazzi, ora si prepara ad aprire le porte a 1000 alunni, un gesto semplice e concreto per provare a restituire ai bambini almeno un pezzo di normalità. Con lui padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, che ha ricordato i tanti sacerdoti e le consacrate che dopo il 7 ottobre avrebbero potuto lasciare quella terra martoriata grazie ai loro passaporti stranieri. Non l'hanno fatto, ha rimarcato, restano non per cancellare il dolore, ma per dire con la loro presenza che c'è ancora qualcuno disposto a dare la vita. E da Rini è tutto.
1: Grazie a Raffaella Frullone. Cambiamo argomento. Sul controesodo estivo pesa il caro carburanti. Ieri firmata la proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma di soli due giorni, fino a mercoledì 26 agosto. Ce ne parla Elena Seno.
2: Il conto è salato per gli automobilisti italiani alle prese con il rientro dalle vacanze. Tenendo conto dei prezzi alla pompa in modalità self-service rilevati dal Ministero sulla rete stradale, facile.it stima che per un pieno di benzina di 50 litri si spendano 101 euro, vale a dire circa il 18% in più rispetto a un anno fa, quando erano sufficienti 85 euro. Per un pieno di diesel il costo invece di 107 euro ne bastavano 82 lo scorso anno. Complessivamente per i carburanti gli italiani ad agosto rischiano di spendere 1 miliardo di euro in più rispetto allo stesso mese del 2025. Intanto non mancano critiche sulla mini proroga di soli due giorni firmata ieri dal ministro dell'economia Giorgetti, che conferma il taglio di 17 centesimi sul gasolio. Non è stato convocato al momento un consiglio dei ministri, ma si valuta la questione, ha fatto sapere il titolare dell'ambiente Picchetto Frattin. Da giovedì, senza ulteriori interventi, con il petrolio in balia del contesto internazionale, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto. Elena Seno, linea allo studio.
1: E parliamo di teatro. Stasera alle 21 nell'atrio inferiore del comune di Sciacca, nell'Agrigentino, debutta la pièce dal titolo Le corde pazze. Pirandello dialoga con le sue creature. Uno spettacolo originale scritto, diretto e interpretato dall'attore e regista Alfonso Veneroso, che così ce lo ha sintetizzato.
3: Ogni spettacolo nasce in genere da un'esigenza e da una domanda. La mia è stata questa: e potrebbe Luigi Pirandello parlare direttamente agli spettatori e guidarli alla comprensione del senso che lo scrivere ha avuto per lui nella sua esistenza? Io mi sono dato una risposta, ed è proprio sì. Non partendo dai saggi, che sono molto più asciutti, ma partendo dalle novelle, dove Luigi Pirandello parla direttamente al lettore, che poi sarà lo spettatore, di questo suo mondo. In particolar modo la pièce, nell'intreccio tra novelle e teatro, ci porterà a conoscere i principali protagonisti dei capolavori di Pirandello. Con loro si confesserà, inevitabilmente riuscirà a trovare lui stesso nella sua anima una risposta profonda al senso che lo scrivere ha per lui e soprattutto al senso che i personaggi assumono per lui, che per lui sono creature vive.
1: E l'attore e regista Alfonso Veneroso sarà il protagonista di un nuovo programma culturale che sarà proposto da Radio In Blu 2000 nella nuova stagione produttiva che si aprirà a settembre. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale, tutta la programmazione della nostra radio, sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Altre due settimane di vacanza e poi il 14 settembre tutti sui banchi riaprono le scuole. Di questo parliamo nel Realtà locali di oggi, dandovi un po' i numeri della popolazione scolastica del nostro Piceno e parlando anche con alcune dirigenti su criticità, problemi, ma anche eccellenze e novità che questo anno scolastico 2026-2027 porta con sé. Anno scolastico che ha registrato nella provincia di Ascoli un calo strutturale delle iscrizioni, infatti il numero, diciamo, la popolazione studentesca della provincia di Ascoli si attesta su una base storica di circa 46.000 alunni totali, mentre le nuove immatricolazioni, in particolare alle scuole superiori, vedono una flessione, un calo di studenti, di 914 studenti, accompagnata da una riduzione percentuale anche alle elementari, che fa registrare un meno 8,6%, e delle medie, che è simile, meno 8,9% nel triennio. Un contesto sostanzialmente in linea con quello regionale, con la provincia di Ascoli che sconta anche un forte calo demografico. Questi dunque gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse della provincia di Ascoli. Tra questi 1.300 frequentano o frequenteranno, se sono al primo anno, l'Istituto di Istruzione Superiore Orsini Licini di Ascoli, il liceo scientifico e il liceo artistico. Siamo dunque in collegamento telefonico con la dirigente Cinzia Pettinelli, che ringraziamo per essere con noi e alla quale chiediamo come sta andando la preparazione per la dell'anno scolastico, quali sono le criticità e in generale le manutenzioni da completare.
2: Sì, stiamo svolgendo dei lavori di manutenzione e di aggiustamento, chiaramente necessario anche per l'adeguamento degli spazi alle esigenze di contenimento e di accoglienza degli nostri studenti. Quindi il 24 stiamo già lavorando, ma dal 24 avremo una settimana proprio di lavori organizzati con la provincia per la riorganizzazione di alcuni spazi del secondo e del terzo piano dell'istituto.
1: Questo nuovo anno scolastico al liceo artistico e al liceo scientifico porta con sé qualche novità per studenti e docenti?
2: Allora, innanzitutto ripartiamo anche quest'anno con il progetto di liceo campus, quindi di scuola estiva, che è rivolto ai ragazzi delle classi prime, sia del liceo scientifico che del liceo artistico, e queste attività si svolgono dal 7 all'11 di settembre per 3 ore al giorno, e quest'anno la novità è rappresentata dalla tipologia di attività molto legate alle attività STEM, alle competenze STEM e alle competenze STEAM, quindi scientifiche e artistiche, per quanto riguarda appunto gli studenti del liceo artistico. Attività molto innovative, molto anche nuove per noi. Per esempio, per i ragazzi dello scientifico ci sarà la giornata della passeggiata matematica, quindi una passeggiata in città però con l'occhio della lettura matematica del territorio. Questa è una prima, diciamo, novità. Poi quest'anno un'ulteriore novità è rappresentata un aggiustamento, potremmo dire così, di un corso di scienze applicate che viene curvato per una preparazione più focalizzata sui big data e l'intelligenza artificiale. Facciamo parte di una rete nazionale di scuole che stanno appunto lavorando sull'innovazione legata all'intelligenza artificiale, e abbiamo creato questa curvatura, quindi una sorta di classe sperimentale. Quest'anno siamo snodo formativo per la formazione sull'intelligenza artificiale grazie ai fondi PNRR, quindi inizieremo a settembre una serie di formazione rivolta ai docenti, ma anche ai docenti delle scuole del territorio, appunto perché siamo snodo formativo, focalizzata sull'acquisizione di competenze per i docenti, chiaramente, che poi si rivolgono, indirizzeranno agli studenti, sull'utilizzo degli applicativi di intelligenza artificiale nella didattica, negli apprendimenti e nella valutazione. Un'altra novità che dovremo affrontare quest'anno è legata alle nuove indicazioni per i licei, quindi al nuovo documento ministeriale che dà alle scuole indicazioni sulle competenze che i ragazzi devono acquisire al termine del percorso liceale, quindi i docenti saranno impegnati in modo particolare nella prima parte dell'anno scolastico a rivisitare, a rivedere il curriculum d'istituto alla luce delle nuove indicazioni nazionali. Un'altra novità per noi diciamo un po' fiore all'occhiello, è l'insegnamento dell'educazione civica. Da 2 anni stiamo sperimentando una modalità innovativa per questo insegnamento, che è un insegnamento trasversale, che quindi riguarda più o meno, dovrebbe riguardare più o meno diverse discipline. E quest'anno la modalità, che prevede un nucleo centrale, diciamo, di insegnamento svolto in modalità online dai nostri docenti, e una parte lasciata libera alla progettualità dei docenti, è stata riconosciuta, ha avuto un riconoscimento da parte di INDIRE, che è l'Istituto Nazionale per la Sperimentazione Didattica nelle Scuole, che ci ha pubblicato degli articoli a noi dedicati, e dedicati nello specifico a questa sperimentazione, che stiamo anche qui monitorando e soprattutto aggiustando su degli aspetti che riteniamo essenziali. Quindi quello che possiamo dire, quello che posso dire nel nostro istituto, che insomma, è un istituto che cerca continuamente di innovarsi, perché bisogna rispondere in maniera sempre più strategica, attenta alle sfide della modernità. Quindi la tradizione viene mantenuta, ma continuamente rivista alle luci delle necessità, sia di un mutato clima culturale e sociale, ma anche alla luce delle nuove indicazioni che poi il Ministero ci sollecita.
1: E dal liceo Orsini Licini, dal liceo scientifico e artistico di Ascoli Piceno, ci spostiamo a Monteprandone, in particolare all'ISC, che accoglie circa 1200 tra alunni e alunne, e alla dirigente Barbara Capriotti chiediamo come sta andando l'avvio di questo anno scolastico, quali, se ci sono, le criticità e gli aggiustamenti ancora da completare.
3: Allora, la preparazione dell'anno scolastico segue tutti gli anni lo stesso iter, no? Si tratta di organizzare le nuove classi d'ingresso, le prime della scuola primaria, le prime classi della scuola secondaria, i nuovi arrivati di 3 anni o anticipatari per la scuola dell'infanzia. Quindi dobbiamo, nella fase che precede il 1° settembre, e già prima ancora della conclusione del mese di giugno, si inizia a lavorare, a operare sull'organizzazione delle nuove classi, anche sulla attività che prevede appunto la continuità delle classi già avviate nell'anno precedente o negli anni precedenti. Le criticità che l'organizzazione di un nuovo anno scolastico comporta sono sempre le stesse: organizzare i plessi, distribuire gli alunni, fare delle classi che non siano eccessivamente numerose, né che siano eterogenee nella loro composizione, nel rispetto delle indicazioni previste dalla normativa, nella distribuzione del personale in ingresso e in uscita. Quindi cercare di distribuire alunni e personale in modo da gestire l'avvio dell'anno nella migliore serenità possibile, no? Senza grosse difficoltà.
1: Qual è la novità principale che le famiglie incontreranno all'inizio dell'anno scolastico, proprio dal punto di vista strutturale, per il vostro ISC?
3: Il 10 settembre, già il sindaco me lo ha comunicato, che avremo l'inaugurazione del nuovo plesso di scuola primaria, che è stato realizzato con i fondi del PNRR, ed è una scuola nuova, bellissima, che è andata a sostituire un edificio che è stato abbattuto all'interno di un complesso che ha già visto la risistemazione e riorganizzazione e ristrutturazione di un altro edificio. Noi abbiamo 5 plessi: 2 di scuola dell'infanzia, 3 di scuola primaria, 2 a Centobuchi e 1 al Borgo, su a Prandone Alto, e poi abbiamo una scuola secondaria, e anche per gli altri edifici che ospitano i diversi plessi sono in corso o saranno a breve realizzati anche degli interventi di risistemazione, riorganizzazione e ristrutturazione proprio dell'edificio.
1: In arrivo un nuovo plesso, dunque, è sempre una buona notizia inaugurare nuovi edifici scolastici. Dal punto di vista dell'offerta formativa, c'è qualche altra novità che vuole citare?
3: Tra le novità di quest'anno, a parte i progetti già avviati con i fondi PN 21-27, siamo rientrati, ho presentato domanda di partecipazione nella sperimentazione triennale promossa dal Ministero per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali. Quindi siamo tra le 400 scuole che attiveranno questo tipo di sperimentazione. Poi abbiamo tutte le varie attività legate appunto al PN, coinvolgono sia i docenti che gli alunni, e poi i vari progetti che saranno approvati. Alcuni diciamo ripetono una tradizione consolidata all'interno dell'istituto, alcuni sono progetti nuovi che saranno poi approvati nei collegi docenti di inizio anno. Avremo anche la presenza di un grafologo a scuola e abbiamo già avuto l'intervento del sportello psicologico su richiesta ovviamente dei ragazzi, previa autorizzazione dei genitori, e poi diverse attività legate alla musica, allo sport, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, insomma tutto quello che il panorama scolastico e le esigenze di una nuova realtà generazionale comporta.
1: Grazie, grazie a Barbara Capriotti, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Monteprandone, grazie a Cinzia Pettinelli, dirigente dell'IS Orsini Licini di Ascoli. Io mi fermo qui, un saluto da Stefania Mistichelli, potete riascoltare se volete condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: No, è mio! Papà, papà, guarda!
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Radio Ascoli.

ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

ricordo più. Piove adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce, cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli. Ma...

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Quante cose sono cambiate nella vita, quante cose sono sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì.